0: PM.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31 minuti.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: slow down, puppy.
1: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 3:32.
4: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Italia Starter Pack.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.radiomugello.it. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
1: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
2: Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla Società Sportiva di Bivigliano in Piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi, che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata, ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della Società Sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero. Per informazioni 339-4602-322. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole, in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, Alessandro Gamberi, Jacopo Landi, Franco Milani e Niccolò Mani. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: me ne resto qui.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti con sede a Barberino di Mugello cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite e
2: trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19.

0: ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 1600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Punta a Capo a Borgo San Lorenzo ci

0: Trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Ah, l'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
9: Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra.
8: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi, aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocali. vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
9: Per la rassegna Dicomano d'estate, nell'area archeologica di Frascole, in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto, un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, Alessandro Gamberi, Jacopo Landi, Franco Milani e Niccolò Mani. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico, Silvia Toccafondi Match Operations Manager e Roberto Ignesti responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì. Da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: tropicana.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1990. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
2: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperie San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
3: Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19:30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizia alle 21:30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCoop di Borgo San Lorenzo. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa, sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati, domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
6: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
5: Emozioni.
7: Buongiorno cari radioascoltatori, Maria Cristina è qui con voi per una nuova puntata di Emozioni. Tu chiamale se vuoi Emozioni, è il nostro programma durante il quale affrontiamo le varie tematiche, i vari aspetti che riguardano quel mondo interiore che ci guida, ma talvolta nel silenzio e che spesso sfugge alla nostra attenzione, ma che interiormente in realtà governa i nostri pensieri e molte delle nostre scelte. Per aiutarci in questo viaggio, da qualche tempo a questa parte, utilizzo le pagine del libro di Francesca Erika Poli, Emozioni che curano, durante i quali facciamo appunto un percorso di conoscenza di quelle che sono le modalità con cui fin dalla primissima infanzia, poi diventando adulti, affrontiamo le nostre relazioni e soprattutto l'amore. L'amore è infatti l'ingrediente principale che governa la vita degli esseri umani e, a dire la verità, non solo, perché anche piante e animali hanno la stessa caratteristica. Ma a noi ovviamente in questo momento interessa affrontare come viviamo queste emozioni e come riusciamo a ricavarne fattori positivi per il nostro vivere o invece elementi che ci condizionano in modo negativo. Quindi riprendiamo la nostra lettura proprio a partire da questo tema dell'amore. Di fronte alle distorsioni dell'amore che causano sofferenza e solitudine interiore, il giudice interno può agire alimentando il nostro sentirci lesi, danneggiati e desiderosi di risarcimento, oppure svalutandoci e facendoci sentire che non siamo stati amati perché non meritevoli di questo amore, perché c'è qualcosa di sbagliato in noi, oppure facendoci sentire in colpa per tutto l'odio che sentiamo. Sono facce della stessa medaglia, dove c'è la colpa ci sono dei colpevoli e delle vittime, dei crimini e delle punizioni.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: riprendiamo dunque dal tema dell'amore e quindi non si può che evitare di ascoltare le parole di Francesca Ricapoli sul tema delle donne maltrattate, con cui lei ha avuto molto a che fare avendo lavorato in un centro che le accoglie. E ci racconta: le donne maltrattate che ho seguito mi dicevano di essere loro, probabilmente, ad aver contribuito all'azione con il loro atteggiamento. Si sentivano in colpa, il che è ben diverso dall'assumersi la propria parte di responsabilità nell'aver subito e mantenuto una certa dinamica di coppia. Pensavano realmente di essersi meritate quel trattamento. Un adolescente poi in terapia con me si vantava di quante sostanze e alcol riuscisse ad assumere in una sola serata. Un'altra ragazza invece era fiera di quanti uomini maturi avesse sedotto, estorcendo loro dei regali costosi in cambio di sesso non protetto. Un mio paziente riteneva di essere un fallito e che la moglie avesse ragione in fin dei conti a tradirlo. Un'altra donna non faceva mistero di godere del fatto che al marito avessero diagnosticato il Parkinson. Finalmente qualcosa avrebbe piegato la superbia di un uomo, diceva, che l'aveva tiranneggiata tutta la vita, ma che lei non avrebbe mai lasciato, anzi lo avrebbe accudito fino alla morte, come poi effettivamente ha fatto, subendo in silenzio i suoi attacchi e intanto godendo della sua ingravescente disabilità. Perché farsi del male in tutti questi modi? Perché punirsi, proteggere, proteggersi, punire? Il nostro arcipelago interiore dispone di isole per gli ideali che ci facciamo di noi stessi, altre per i nostri valori, per il senso morale di quel che è giusto e sbagliato. Quella voce che nelle fiabe è rappresentata dai personaggi come il grillo parlante o la fata turchina, quella che dice che non avremmo dovuto fare qualcosa, che ci disapprova o ci approva e che ci perdona quando ripariamo un torto, che ci ama se siamo conformi ai suoi ideali.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Parlavamo di isole che, a cui fa riferimento Francesca Erika Poli, isole interne a noi stessi, dentro le quali noi raccogliamo le nostre percezioni, i nostri ideali, il nostro sentire, i nostri valori. E lei ci fa notare che questo tipo di lettura giudicante ci porta nella condizione perenne dell'infanzia. Diventando adulti dovremmo sviluppare la capacità di condurre la nostra vita in accordo con i nostri principi, ideali e valori, non quelli che abbiamo acquisito guardando gli adulti che ci circondavano da piccoli. Talvolta possiamo condividerli, talvolta invece abbiamo bisogno di manifestare, di estrinsecare, di produrre e delineare i nostri valori. In quell'arcipelago di isole di valori e sentimenti potrebbero esserci isole che ospitano prigionieri e altrettanti prigionieri, come alla Cayenne, all'Isola del Diavolo o a Sant'Elena. Ce lo racconta Michel Foucault in Sorveglianze e punire. La violenza e la dolcezza delle pene, il dolore e il piacere della punizione sono intimamente legati e i modi con cui vengono inferti evolvono con l'evoluzione della coscienza. Così per alcuni il cosiddetto superio è sufficientemente buono, per altri troppo esigente e perfezionista, per altri ancora punitivo e persino persecutorio. Anche il superio viene da ciò che abbiamo appreso nell'infanzia. I bambini infatti imparano per imitazione, trattano se stessi, cioè come sono stati trattati dagli adulti e come fanno e come hanno visto che si trattavano gli adulti. Tale dinamica rimane come un imprinting nella memoria implicita, in forma automatica ed inconscia. Imitare gli adulti ha una funzione adattiva, insegna come comportarsi con loro e poi struttura memorie che divengono difese e infine formano il carattere. Alla prossima puntata di E tu chiamale se vuoi emozioni, allora, con questa memoria di come i bambini crescono imitando gli adulti e come invece da adulti abbiamo la necessità di esprimerci per la nostra verità. A presto!
0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258, Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942, Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sia più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19:30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il semplicemente coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Mondo Visione. Buongiorno amici, buongiorno amiche. C'è il Fabio Orgoglio con l'appuntamento del giovedì con Mondo Visione, ultimo appuntamento della settimana con il sottoscritto. Sì, perché domani arriverà, giustamente, come ben sapete. Domani c'è il gramofono. Oh oh. C'è Mondo Visione invece oggi. Vai, vai, vai, vai con la prima canzone.
13: Radio Mugello.

0: accise, mannaggia, no, non c'entra, era una esclamazione per parlare dello sconto sul gasolio per 17 centesimi al litro. Nessun intervento sulla benzina. Quindi il governo vara questo sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Non sono invece intervenuti sulle accise sui tabacchi. Si prevedeva un aumento delle accise, quindi ancora più alta la tassa sui tabacchi. Invece Lega e Forza Italia avevano infatti fatto sapere di non essere d'accordo con l'aumento delle tasse sulle sigarette e il prezzo è rimasto uguale. A noi interessa prevalentemente che ci sia uno sconto di 17 centesimi sul gasolio almeno fino al 6 di agosto. Sembra poco, ma alla fine poi siamo contenti quando insomma queste notizie arrivano. E fino al 6 agosto allora vai, gira con l'auto diesel, perché se hai un benzina alla fine nessuno sconto sulle accise.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Mare, profumo di mare. Che canzone era questa? Era di una serie televisiva. Poi dopo ve lo dirò. Mi è venuto in mente così perché ho voglia di mare. Eh sì, voi vi invidio. Chi è in questo momento al mare, lo invidio tantissimo. Mi piace stare al mare, piace la vita di mare. Mi piacerebbe un giorno, anche magari quando non lavorerò più, vivere al mare, soprattutto in inverno. Sto bene anche qui, sto benissimo. Io vivo nell'Appennino tosco-emiliano, mi piace stare lì, però ho un debole per il mare. Voi preferite il mare, monti, collina, eh? Siete da bosco o da riviera? Parliamone, dai, mandatemi qualche messaggio. Fabio Orgoglio via Facebook oppure aspetta che lo dico, WhatsApp 334 7988 000.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@chiocciolaadeco.it. Per contattare Adeco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e, fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Poco fa ho accennato in maniera come sempre penosa qualche nota di mare, profumo di mare. Non ricordavo, anzi non lo sapevo proprio, che era cantata da Little Tony. Sì, ed era la sigla italiana della famosissima serie televisiva Love Boat. Il brano, appunto intitolato The Love Boat, profumo di mare, fu pubblicato nel 1981 ed è stato scritto da Vito Tommaso. Mare, profumo di mare. Cantiamo tutti insieme? Mare, profumo di mare. La guardavate? Adesso parlo a quelli un po' più avanti con l'età. La guardavate ogni tanto questa serie? Io ricordo la canzone, ma la serie proprio no, eh.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Ho parlato di Love Boat, questa serie televisiva. Sì, la ricordo, adesso la ricordo. Sono andato un pochino a cercare perché si va indietro nel tempo, eh. Pensate un po', prodotta da tra il 1977 e il 1987 ed è ambientata su questa nave da crociera. Ricorderete, no? In Italia è andata in onda dal 1 giugno del 1980 su Canale 5 ed è stata trasmessa anche da numerose TV locali su tutto il territorio italiano, negli ultimi anni in versione restaurata su Rai 2. La serie si svolge sulla nave Pacific Princess, in cui i passeggeri e l'equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti. In alcune puntate furono usate navi differenti. Insomma, vabbè, quindi non la Pacific Princess. La particolarità della serie era costituita dal fatto che il cast dei passeggeri, che cambiava di puntata in puntata, era costituito da attori molto conosciuti per la maggior parte negli Stati Uniti. Quindi, insomma, c'era il capitano, insomma, c'erano tutti questi personaggi che alla fine chi in quei tempi guardava la televisione se li ricorderà, perché poi anni fa in televisione non è che ci fossero tutte queste trasmissioni da vedere, non c'era tutta questa scelta di film che uno poteva magari anche andare a vedersi sui vari canali a pagamento. Così c'erano già abbastanza canali televisivi, però non così tanti. Allora le cose che si guardavano erano sempre più o meno quelle, e guardavi anche delle cose che magari potevano essere un pochino frivole, un po', ma la serie televisiva poi lo è, in sostanza la serie televisiva un po' frivola lo è. E allora ti capitava di guardare insieme alla mamma, insieme al babbo, queste cose qui, un po' che adesso i ragazzi di oggi non guarderebbero, diciamo la verità.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai

0: acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Io vi saluto. Vado a mangiare qualcosa, io ho molta fame, non so voi se ad appetito come siete messi, vi auguro buon appetito, vi saluto, la settimana musicale, la mia settimana musicale termina qui, tornerò con voi lunedì, ciao ciao!
3: Sono le 11:59 minuti.
4: Radio Mugello Notizie.
5: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
6: Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19:30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla società sportiva di Bivigliano in piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21:30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della società sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero, per informazioni 339 4602 322. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico. Silvia Toccafondi, Match Operations Manager, e Roberto Ignesti, responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027, che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
7: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ah, l'estate. Pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice. Siedi sul tetto del mondo.

sera, guardami, toccami, stringimi. Ti prego, fallo ancora. Fa che una storia speciale.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperi e San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana. di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda, con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla società sportiva di Bivigliano in piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi, che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata, ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della società sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile, non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero. Per informazioni 339 4602 322. L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con Foga 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del Lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per i cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villin Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle, un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico, Silvia Toccafondi match operations manager e Roberto Ignesti responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 27 che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Ah, l'estate, pace, relax
9: e tanta convenienza!
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fra i deboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Perché spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto non è tutto oro ciò che luccica. Ma l'hanno detto perché è tutto loro ciò che luccica. Ora,

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a

0: questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello,
7: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
0: Sono le 14:33.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
0: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: sarà
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18:30, tagliere della

0: Maninidenza e trovi la soluzione, l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio

0: Ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
0: L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata De Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con Foga 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti.
1: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento. Ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
0: Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

again.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Piove ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio.

0: con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Oh.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori. Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il Festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
3: Per la rassegna di Comano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
2: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18.15 piastrelle, alle 18.30 tiro alla fune, alle 21.30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro con i piedi, alle 17.45 cruciverba. I giochi organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
3: La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico. Silvia Toccafondi, Match Operations Manager, e Roberto Ignesti, responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027, che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Ah, l'estate, pace, relax
9: e tanta convenienza!
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

mangi dentro al taxi. Sei sexy.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
5: Ci sono scampoli di esempio.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza,

0: Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa, con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle, un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac, verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 la Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Ah, l'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 4441 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti con sede a Barberino di Mugello cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84

0: l'estate di stile ti aspetta.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Sono le 17 e 59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
9: Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per i cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villin Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo.
8: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18.15 piastrelle, alle 18.30 tiro alla fune, alle 21.30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro con i piedi, alle 17.45 cruciverba. I giochi, organizzati dal Comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni, sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
9: L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'Arena Estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con FOG 2026.

0: con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e della successiva riunione del Consiglio Direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il Consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'Associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del Consiglio Direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico, Silvia Toccafondi Match Operations Manager e Roberto Ignesti responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato TEC Art Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Avezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperie San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate dagli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana Arena di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese e Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Ottavo e nono appuntamento per il Festival a Bocca Scena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si Inventa Si Improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri Sotto le Stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac, verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del Lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villene Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo.
3: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18.15 piastrelle, alle 18.30 tiro alla fune, alle 21.30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro con i piedi, alle 17.45 cruciverba. I giochi, organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni, sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutte.
2: Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali, venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con Foga 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a

0: sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico. Silvia Toccafondi, Match Operations Manager, e Roberto Ignesti, responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Ah, l'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. E state con Radio.

0: fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die. Mm-hmm.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Va ora in onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
11: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

Benvenuti ad una nuova puntata del Suavissimo con un ritardo bestiale. Vedo che al 334-7988-000 sono arrivati diversi messaggi che chiedevano: ma che fine ha fatto il Suavissimo? Dove sei, Daniele Soave? Io sono Daniele Soave e oggi purtroppo degli impegni extra mi hanno tenuto lontano. Quando ci sono dei cambiamenti bisogna star dietro a tante cose, però siamo qui puntualmente in ritardo, no, puntuali sarebbe una bugia, pronti per tenervi compagnia fino alle 21. Vi prometto che però fino alle 21 vi farò sentire tanta bella musica in modo da cercare di farmi perdonare questo ritardo. Vi ricordo subito i numeri per interagire con me: 334-7988-000, i vostri WhatsApp, oppure se volete parlare direttamente con me 055 26 91 204. Fra i tanti messaggi che sono arrivati vedo quello di un fedelissimo ascoltatore, ovvero Stefano, che ci sta seguendo non so da quale parte d'Italia e che tutte le settimane partecipa attivamente alla costruzione del programma. Iniziamo subito con una canzone proprio a tema con stasera, perché si sa, ormai è tardi e quindi

Ormai è tardi, la nostalgia, il fatto di non tornare su indietro nel tempo è difficile. Ormai è tardi, abbiamo iniziato in ritardo, però abbiamo iniziato bene questa puntata del Suavissimo. Vedo che c'è addirittura chi vuole parlare d'amore anche questa sera con richieste come tu sei l'unica donna per me. Non sempre è facile che uno sia, che una persona sia l'unica donna della vita. Molto raro, difficilissimo che il primo amore sia per sempre, o l'unica donna di una storia, perché spesso e volentieri si sa, ahimè, si sa, si vede anche in giro quanto più si possa pensare, come ci siano coppie che sono formate da tre o quattro persone, e quindi è sempre stato così. Adesso diciamo è un po' più alla luce del sole, prima c'era un po' più di falsità, si cercava più di nascondere. Ma se parliamo di ritardo, stavo cercando nella mia mente qualche canzone che potesse parlare di arrivare tardi, di far qualcosa anche troppo tardi per, diciamo, il sentire comune, e mi è venuta in mente una bella canzone che sono sicuro diversi nostri ascoltatori potranno apprezzare, soprattutto chi ha avuto figli da poco, chi l'avrà o chi l'ha avuti anche da tanto, per l'amor di Dio. Una canzone del 1982 che si intitolava Avrai, di Claudio Baglioni, che lui dedicò a suo figlio, per immaginando un po' anche cosa sarebbe stato essere padre, le varie cose, le varie vicissitudini che sarebbero successe nel corso della vita. E cosa c'entra questo con il ritardo? Beh, innanzitutto si scopre di essere in dolce attesa attraverso un ritardo, è il classico. E poi soprattutto ai giorni nostri è sempre più facile aver figli tardi, aver figli in età avanzata. Un po' il mondo è cambiato, adesso è difficile potersi sistemare ad un'età giovanile, perché trovare un lavoro fisso e trovare una casa, potersela permettere, non è sicuramente da tutti. Quindi si rimanda fino a diventare casomai padre o madre con oltre i 40 anni. Ma Baglioni si immaginava così la vita con suo figlio.

Avrai Claudio Baglioni, ripeto, canzone che il buon Claudio dedicò a suo figlio quando nacque e immaginò tante situazioni che poteva, che avrebbe vissuto suo figlio nell'arco della vita, e devo dire che ascoltando il testo, beh, ci si può anche emozionare facilmente, e soprattutto chi appunto ha un figlio, chi si immagina di avere un figlio e come può crescere. Ma a proposito di figli, io voglio fare gli auguri, i complimenti, le felicitazioni, non so in questo caso le parole giuste quali siano, ma a Giulia e a Tommy, che proprio ieri sera sono diventati babbo e mamma della piccola Margherita, e quindi salutiamola, e quando sarà grande avrà questo ricordo che per radio la sua prima dedica l'ha avuta a un giorno di vita. Quindi dai Margherita, cerca di crescere per bene, poi Daniele, lo zio Daniele ti insegnerà le cose buone, ok? Ma andiamo avanti, parlavamo di ritardo, e sicuramente una canzone che mi è stata suggerita al 334 7988 000 parla proprio di

prende parte, prende il treno delle 7:40 e se ne va. Ma presto, prestissimo, arriva la nostalgia. La nostalgia, tant'è che lui prende l'aereo delle 8:50 e si ritrovano nella città di destinazione. Un brano meraviglioso, faceva parte di un 45 giri che, se vi dico il lato A e il lato B, cioè impressionante. Lato A, Mi ritorni in mente, forse una delle canzoni più belle di Lucio Battisti. Lato B, 7:40, altra canzone meravigliosa. Ma Lucio Battisti si poteva permettere di fare 45 giri che prevedevano praticamente due facciate A. Suavissimo, Radio Mugello, 334-7988-000 per continuare a interagire con me. E salutiamo anche Alessio. 7:40, Lucio Battisti, bellissima.

paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e

0: gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
0: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 20 e 6 minuti.

essere infinito. Alle volte il tempo che passa, no? Il tempo passa e ti fa essere in orario oppure ti fa essere in ritardo. In questo caso un amore che era finito improvvisamente, ci si accorge che nonostante il tempo sia passato, non è finito per un cavolo, continua ad essere nella mente, nel cuore, nei pensieri della persona, di entrambe le persone. Però alle volte la vita ti mette davanti a scenari diversi rispetto a quello che uno vorrebbe. Quindi ci sono quegli amori che sono infiniti, come questo raccontato da Raf, canzone che nel 2001 fece un successo strepitoso, un successo, era su tutte le radio, al Festival Bar, vinse dei premi al Festival Bar, fu veramente un punto altissimo nella carriera di Raf, che tuttora continua comunque a girare per Palasport, riempiendo e soprattutto facendo sognare il pubblico. Ma un appuntamento si dovrebbe arrivare puntuali, e soprattutto dovremmo andare a questo appuntamento, non fare i furbi.

e tanto, tanto divertimento sicuramente nella sua vita, la grande Ornella Vanoni, che ho avuto occasione anche di vederla in concerto, devo dire una grande. Ormai sono passati, non so, 4-5 anni quando era in quella del Tuscany Hall, e lì devo dire un concerto breve ma intenso, bello, me lo ricordo. Per fortuna andai, perché comunque non vedere la Vanoni sarebbe stato, per un appassionato di musica italiana, soprattutto di musica degli anni 60-70, sarebbe stato un bel delitto verso me stesso, la grande Ornella Vanoni. Ma visto che parliamo di tempo, parliamo anche di amori che si ritrovano dopo tanto tempo, di amori infiniti, quando amiamo veramente una persona e poi la storia finisce, abbiamo spesso un desiderio di rimanere indelebili nella mente e nel cuore di questa persona. È una cosa che non sempre è facile realizzare, non sempre ci riusciamo, però vogliamo che qualcuno si ricordi di noi, come in questo caso Antonello Venditti.

80, il grande Antonello Venditti con questa Ricordati di me, canzone veramente bella, ma bella come tanti brani fatti dal grande Antonellone, l'Antonellone nazionale, che dovrebbe anche uscire più avanti con un disco di inediti. Probabilmente si rimetterà alla scrittura e speriamo che tiri fuori nuovamente questi capolavori. Ma visto che parliamo di tempo che passa, del tempo che scorre, di come alle volte scorre talmente veloce che si arriva spesso in ritardo nei posti, ma c'è un tempo che viene raccontato, da un tempo che non torna più, un tempo passato che i nonni spesso e volentieri vogliono raccontare ai propri nipoti, e spesso i nipoti non sono pronti a recepire, memorizzare, godersi questi racconti, anzi vivono questi racconti con noia, come: nonno, che palle, l'ennesima volta che mi racconti della guerra, che mi racconti della tua gioventù, che mi racconti di com'era casomai Firenze, com'era il mondo nei tuoi anni. Nonno, non mi interessa. Questo si pensa quando si è troppo bambini. Ma quei racconti, per fortuna, ho avuto modo di sentirli anche in età più adulta e di memorizzarli e tenerli custoditi dentro la mia testa, dentro il mio cervello, perché sono quei racconti che parlano di un mondo che purtroppo non c'è più, un mondo anche migliore spesso e volentieri, un mondo che ha creato tutto ciò che poi ci è stato tralasciato e ci sta e che noi piano piano stiamo distruggendo, purtroppo. Quindi, cari nipotini, godetevi i racconti dei nonni, perché fanno piacere poi ricordarli, riascoltarli, anche i modi di dire, i modi di pensare, quei detti che ormai sono caduti in disuso. Il vecchio e il bambino racconta più o meno tutto ciò. I Nomadi, con la penna però, di Francesco Guccini, qui su Radio Mugello.

0: guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontare altre.
1: Mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Sì, perché alle volte i racconti sono talmente incredibili, perché il mondo è talmente cambiato che sembrano tutte fiabe, favole. E invece anch'io stavo ascoltando il testo della canzone, ho nei ricordi di bambino un campo di grano che adesso invece è diventato un centro commerciale. Quindi ognuno di noi ha vissuto i cambiamenti, anche se non siamo ancora vecchi per fortuna, però tanti cambiamenti, tanti sconvolgimenti nel mondo, anche noi nati negli anni 80 li abbiamo vissuti. Ma ci sono amori, dicevamo, che si ritrovano anche dopo tanti anni. Un po' il tema affrontato da Max Pezzali in questa canzone. Tra l'altro Max Pezzali sarà in concerto in quel di Firenze a febbraio con 4 date. A una di queste 4 date sarò presente, per fortuna. Ritornerò a vedere Max dopo qualche anno. L'ho già visto un 4-5 volte, ma non stanca mai il buon Max Pezzali. Non sta più producendo dischi nuovi, canzoni nuove, e visto anche gli ultimi risultati, diciamo, ha preso anche la giusta decisione, sta campando con il passato, con dei concerti che riempiono stadi, palazzetti dello sport e veramente spazi immensi. Ormai Max è una certezza in concerto. Tirò fuori nel primo disco fatto dopo l'esperienza 883, quindi il primo disco come Max Pezzali, che si intitolava Il mondo insieme a te, un brano che si intitolava Eccoti. Eccoti qua il buon Max Pezzali sulle frequenze di Radio Mugello. 334 79 88 000 per i vostri WhatsApp.

0: Marcello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.

puntata. Quante bambine che erano bellissime ci hanno fatto innamorare quando eravamo bambini anche noi, e poi cresciamo e rimane soltanto il ricordo. Salutiamo Valeria, non so se è all'ascolto, ma ho visto che ha messo dei like alle storie relative al programma. Valeria, forse la numero uno come educatrice cinofila in quel di San Vincenzo, che è veramente bravissima, come è bravissima anche la collega Martina, le due numero uno della Bow Beach di San Vincenzo. E quindi torneremo presto, prossima settimana faremo una capatina lì, e cavoli tuoi che devi badare ai nostri cani, soprattutto alla cagnolina, quella più piccola, che all'apparenza è innocua ma in verità è tremenda, tremenda da stargli dietro, la grande Renata. Ma andiamo avanti, eri bellissima, è vero, e tutti questi ricordi del passato ci portano tanta nostalgia ma anche tanta malinconia. Malinconia, questo brano di Luca Carboni che ha suonato, ha fatto un concerto in quel di Villa Demidoff a Pratolino, concerto io non ci sono stato ma immagino bellissimo. Ho avuto modo di vedere Luca Carboni qualche anno fa sempre in quel di Barberino, quindi in zona Mugello, Firenze, però l'avrei rivisto volentieri visto che è un numero uno. E Malinconia faceva parte anche della colonna sonora di un film meraviglioso che si intitolava Notte prima degli esami oggi, e quella scena mette veramente fa venire un po' di lucciconi agli occhi per chi è sensibile. Malinconia qui su Radio Mugello, ma sentite quanto è bella questa canzone. Dalla band Si Sciolgono era l'album che la conteneva.

Le band si sciolgono. Questo disco che conteneva Malinconia è uscito nel 2007, una vita fa, sembra ieri. È un disco veramente molto molto bello, vi consiglio di recuperarlo. Malinconia, la canzone La mia isola, dedicata all'isola d'Elba. E poi ce n'era veramente tante tante belle, non ce n'era nemmeno una da riempitivo. Disco capolavoro di Luca Carboni, perlomeno della seconda parte di carriera di Luca Carboni. Ma visto che parliamo del tempo che passa, alle volte ci immaginiamo anche un dialogo fra noi oggi e noi giovani. Quante volte ci viene da pensare che se avessimo avuto qualche anno fa la mente, le conoscenze di oggi, probabilmente ci saremmo goduti ancora di più l'adolescenza, ma probabilmente un'adolescenza vissuta con il cervello da adulto non sarebbe stata adolescenza. Proprio l'adolescenza, la giovinezza è bella perché siamo spensierate e facciamo anche delle cazzate, degli errori che poi vengono ricordati sia nel bene che nel male. Se è tutto perfetto diventa forse un po' meno bella anche da ricordare, troppo piatta, no? Però soprattutto, non lo so, con il comportamento verso le ragazze, la timidezza che ci può essere da adolescenti, da giovani, con il passare del tempo, non a tutti, ma spesso, diciamo, viene meno. Io ne so qualcosa, ecco, la mia timidezza di quando ero ragazzino non so nemmeno più dove possa essere adesso. Forse mi servirebbe per bilanciare un po' la mia sfacciataggine, la mia faccia, come il culo, no? Come si suol dire. Quindi ci troviamo delle volte a pensare, a immaginare un dialogo con noi stessi e casomai anche con le persone che hanno condiviso con noi l'adolescenza. E c'è una canzone scritta in collaborazione con Madame e cantata da Laura Pausini che si titola Scatola e che affronta proprio questo tema. Devo dire, una canzone molto carina che passo molto volentieri.

e me la sono voluta ascoltare fino all'ultima nota questa scatola. E salutiamo anche chi è sugli scogli di Castiglioncello, qui c'è qualcuno che se la gode al mare, visto che domani addirittura mi è arrivata una notifica dal meteo.it, sono previsti 40 gradi. Beh, per me che dovrò essere in centro a Firenze non sarà la cosa più semplice del mondo. Meno male esiste anche l'aria condizionata, che ci può forse aiutare in questo periodo, perché insomma è abbastanza dura. Diciamo che siamo arrivati alla conclusione. Sono arrivato un po' in ritardo, però ho cercato di sfruttare fino alle 21, ora tra pubblicità, canzoni e parlato, arriviamo alle 21 giù di lì. Quindi io vi do appuntamento, guardiamo il calendario, perché è ora con il mese di agosto, qualche volta sarò in ferie, quindi mi sa che ci risentiamo a far bene giovedì 13 agosto, se non il 20. Quindi prossima settimana il Suavissimo è in ferie, ricordiamo che questo è aspettando il Suavissimo, perché il vero e proprio programma ripartirà il 3 di settembre. Quindi questo è un come facevano al posto di Striscia la Notizia, c'era Paperissima Sprint d'estate, e qui al posto del Suavissimo c'è, cioè, aspettando il Suavissimo. Cosa cambia? Dura un pochino meno, dai, e affrontiamo temi forse anche un pochino più leggeri, o andiamo a braccio improvvisando con la collaborazione dei nostri ascoltatori, che ci danno una mano di settimana in settimana a costruire la puntata. Visto che parlavamo del tempo, concluderei la puntata di questa sera con una canzone di Adriano Celentano del 1980. In copertina del 33 giri c'era una giovanissima Pamela Prati, e la canzone che ispirò Celentano, vedendo sua figlia scendere le scale vestita non più da ragazzina, da bambina, ma da donna, è questa che sto per passare. Il tempo se ne va, i figli da bambini crescono velocemente, diventano adulti, e una riflessione del buon Molleggiato è proprio questa che vi sto per passare. Appuntamento allora fra due settimane, qui puntuali come sempre dalle 19 alle 21 con il Suavissimo di Radio Mugello, con me Daniele Soave. Ringrazio tutti quelli che hanno mandato messaggi, questa sera ne sono arrivati tanti, il caldo a quanto pare non vi ha fatto uscire e abbandonare la radio, o probabilmente attraverso la tua radio avete ascoltato me con il Suavissimo. Il tempo se ne va, e purtroppo è proprio vero, il tempo alle volte bisognerebbe fermarlo per godersi di più quegli attimi meravigliosi. Ciao a tutti, alla prossima puntata qui del Suavissimo.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono

0: Unione, impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
0: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
1: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18:15 piastrelle, alle 18:30 tiro alla fune, alle 21:30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16:37, alle 16:15 bocce da spiaggia, alle 16:45 biliardino, alle 17:15 canestro con i piedi, alle 17:45 cruciverba. I giochi, organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni, sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
0: Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole, in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni, e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

viaggio. Meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Se il mondo si fermasse e ti dimenticasse per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta, tu che fai?

se il mondo si fermasse e ti dimenticasse, cosa fai? Dimmi di me che cosa fai, avendo tutto

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Io ti guardo, tu mi guardi, e la luce nei tuoi occhi mi riporta.

Poi la luce del mattino fa dei segni contro il muro e ci dice

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
3: Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni veriche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCoop di Borgo San Lorenzo. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione.

0: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione Lirico Sinfonica Borghigiana, in collaborazione con FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. E a tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
6: Dal paese io ti porto a cena, ma promettimi sarai sincera. So, dimmi quell'amore, il tuo amore come ti va? Sono io che vedo sempre.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it. No matter what.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: domenica.
1: Sono le 2:01.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.